sama onge ukoro madada jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yae kagine na kabiro

Elude, mi vuoza rere ludi vaza ula e mi lanare, mi vuoza rere ludi vaza ula e mi lanare, elude.